Tu vieni al mondo, cresci e ti fai grande, ti senti forte, fai passi.